0: Radio Pantruttina. La voce della speranza.
1: La voix de l'espérance.
2: Ramensi Grandios.
3: The voice of hope.
0: Radio Voce Speranzei.